0: is take your brain to another dimension. Listen day and night.
1: Via, via. Vieni via da qui. Niente più ti lega in questi luoghi, neanche questi fiori.